0: Mon papa il prego pas là. Mettez chez l'un bouquet sa maman. Ama ya magado la, trovi di ma buco per la mia clama.
1: Mon papa il prego pas là. Mettez chez l'un bouquet sa maman. Ama ya magado la, trovi di ma buco per la mia clama.
2: Mon papa il prego pas là.
1: Sa mamma il prego pas là. Ma tata il prego pas là.